Pototim, pototo, ne cuffe sole idrollo, i brimbro, ne cuffe sole idrollo. E lo primiero che cuffe set, morro.